Ula! Ula! Wakatale! Wakatale! Wakatale! Wakatale! Wakatale! Wakatale! Wakatale!